niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Il vertice NATO ad Ankara si è aperto in un clima di forte tensione, con le accuse del presidente americano Donald Trump a Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Da parte sua l'Europa accelera il riarmo perché Washington non basta più. Gli arsenali americani sono esausti per le guerre in Medio Oriente e in Ucraina ed ora Bruxelles punta sulla coproduzione. Dipendere dagli Stati Uniti sta diventando un rischio strategico. Intanto oggi è in programma la riunione dei leader in cui Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky e il leader siriano al-Shara. Torna la tensione anche tra Stati Uniti e Iran. La notte scorsa Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi a 80 obiettivi di difesa iraniani e siti di lancio di droni. Il raid arriva in risposta alle azioni di Teheran contro 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi militari statunitensi dalla fine di giugno, ordinati dal presidente Trump proprio dal vertice NATO in Turchia. Poche ore dopo l'Iran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain, affermando che non permetterà mai interferenze nella gestione di Hormuz. Voltiamo pagina da Fiume con la cronaca. La Procura di Stato regionale ha sollevato un nuovo atto d'accusa nei confronti di 3 cittadini croati di 26, 29 e 34 anni per tentato omicidio e gravi lesioni ai danni di un minorenne e di un'altra persona. L'episodio, ricordiamo, si è verificato lo scorso febbraio in centro città, in via Aldo Colonnello, quando i 3 hanno picchiato brutalmente un 16enne seduto su una panchina con l'intento di uccidere la vittima. Tra gli indagati figurano i fratelli Vinkovic, Josip Tihomir e Domagoj, quest'ultimo ancora latitante. Rimaniamo a Fiume con altro. Il comitato di quartiere Centro Sushak ha inviato una lettera di protesta alla sindaca Iva Rincic contestando lo svolgimento della manifestazione La città del vino nella piazza davanti all'albergo Continental. Secondo il comitato la città era stata notificata per tempo sul fatto che la location fosse inadatta. I rappresentanti del quartiere denunciano che lo spazio ha già subito danni tra rifiuti, vetri rotti e asfalto deteriorato. Nel documento si segnala inoltre il problema dell'inquinamento acustico, del degrado urbano e dei pesanti disagi per i residenti e le strutture turistiche della zona. Il comitato auspica che la manifestazione possa svolgersi in una sede più idonea e attribuisce ai vertici cittadini la responsabilità di eventuali ulteriori danni. Sport Mondiali 2026, vittoria in rimonta per l'Argentina che ribalta il vantaggio iniziale dell'Egitto e batte i faraoni per 3-2. Messi sbaglia un rigore ma trascina la squadra ai quarti di finale. La Svizzera travolge la Colombia ai rigori per 4-3 e nei quarti sfiderà proprio l'Argentina. Con queste 2 partite si è chiuso il quadro degli ottavi di finale del primo mondiale a 48 squadre. I quarti prendono il via domani sera con Francia-Marocco. Vediamo il bollettino meteo. Alle 10 a Fiume registrati 25 gradi dopo una minima notturna di 23. Umidità relativa al 59% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero mattinata all'insegna della nuvolosità variabile, al momento senza precipitazioni. Nelle prossime ore è atteso un graduale rasserenamento con eventuali isolati piovaschi nell'entroterra istriano e in Gorski Kotar. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 27 e 32 gradi. In Gorski Kotar tra 24 e 29 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno. È mercoledì 8 luglio. A Fiume il sole è sorto alle 5:22 e tramonterà alle 20:51. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. L'aforisma del giorno cita: ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e a più tardi con l'appuntamento delle 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume. Cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Negli attacchi iraniani alle navi commerciali in transito è stata colpita anche la metaniera qatariota Al-Rekayat, con a bordo almeno 6 marittimi croati. L'impatto con un missile ha provocato un incendio nella sala macchine. Dalle prime informazioni nessuno è rimasto ferito. L'equipaggio è stato evacuato in sicurezza su un'unità della Marina Militare dell'Oman. Torniamo in Croazia con altre notizie. Di pernottamenti, un aumento rispettivamente del 5 e del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Adriatico ha registrato 27 milioni e 100 mila soggiorni, mentre l'area continentale, compresa Zagabria, 2 milioni e 400 mila, in crescita dell'1%. L'Istria si conferma la regione con il maggior numero di giornate presenza, seguita dal Quarnero e dalla regione Spalatino-Dalmata. Tra le mete più gettonate figurano Dubrovnik, Ragusa, Rovigno, Parenzo, Zagabria e Spalato. In Croazia cambia la normativa sul credito al consumo. Da novembre entrerà in vigore una nuova legge che introdurrà controlli più severi sugli acquisti a rate, con l'obiettivo di limitare l'indebitamento dei cittadini. La novità principale riguarda gli operatori telefonici e tutti i commercianti che concedono pagamenti rateali. Per continuare a offrire questo servizio dovranno ottenere una licenza della Banca Nazionale Croata e verificare la capacità di rimborso dei clienti. I venditori potranno chiedere documenti come buste paga o certificati di reddito, ma non avranno accesso diretto ai conti corrente, che rimarranno protetti dal segreto bancario. La riforma punta a ridurre insolvenze, pignoramenti e conti bloccati. Da Fiume con gli eventi della giornata, presentato stamane a Palazzo Municipale il progetto Crenimo, promosso dall'associazione Oasi per i senza tetto e le persone socialmente vulnerabili, in collaborazione con la città e l'associazione Terra. Il progetto, della durata di 3 anni, viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo con 285.000 euro e sarà realizzato sul territorio della regione Litorano-Montana. L'iniziativa punta a migliorare l'accesso ai servizi sociali per le persone senza fissa dimora che vivono o hanno vissuto un'esperienza di grave emarginazione. E questa sera alla Biblioteca Civica di Fiume in programma il panel Una città a misura di quartiere, cultura, partecipazione e centri sociali nei rioni. L'incontro sarà dedicato al ruolo della cultura e della partecipazione civica nello sviluppo dei quartieri cittadini. Previsto l'intervento dei rappresentanti di varie istituzioni e associazioni attive nel sociale, mentre il dibattito sarà moderato da Igor Bajok dell'associazione SMART. Inizio alle 19, ingresso libero. Nell'ambito delle notti estive fiumane, in collaborazione con il Cinema Art, stasera in piazza Mattia Flaccio prosegue la rassegna dedicata ai grandi classici del cinema. Oggi il turno della Finestra sul cortile, il thriller magistrale di Hitchcock del 1954. L'iniziativa del Cinema Art vuole riportare il pubblico a vivere le serate estive all'aperto, davanti al grande schermo, riscoprendo il fascino delle proiezioni sotto le stelle. Si inizia alle 21:15. Infine il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 27 gradi. Nell'area quarnerina prevalenza di nuvolosità variabile con deboli tratti di sole. Venti leggeri dai quadranti sudorientali, massime per oggi fino a 32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16.

0: Le 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Il vertice NATO ad Ankara si è aperto in un clima di forte tensione, con le accuse del presidente americano Donald Trump a Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. A detta di Trump, con la Spagna i rapporti commerciali sono chiusi, mentre l'Iran è malato e bugiardo e il cessate il fuoco è finito. L'Europa accelera il riarmo perché Washington non basta più. Gli arsenali americani sono esausti per le guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Ora Bruxelles punta sulla coproduzione. Dipendere dagli Stati Uniti sta diventando un rischio strategico. Intanto oggi in programma la riunione dei leader in cui Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky e il leader siriano al-Shara. Torna la tensione anche tra Stati Uniti e Iran. La notte scorsa Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi a 80 obiettivi di difesa iraniani e siti di lancio di droni. Il raid arriva in risposta alle azioni di Teheran contro 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz. Colpita anche la metaniera qatariota al-Rekayat con a bordo almeno 6 marittimi croati. L'impatto con il missile iraniano ha provocato un incendio nella sala macchine. Dalle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. L'equipaggio è stato evacuato in sicurezza su un'unità della Marina Militare dell'Oman. Voltiamo pagina e torniamo in Croazia con gli ultimi aggiornamenti dalla sfera turistica. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 6 mesi dell'anno il nostro paese ha registrato oltre 7.600.000 arrivi e 29.500.000 di pernottamenti, un aumento rispettivamente del 5 e del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Adriatico ha registrato 27.100.000 soggiorni, mentre l'area continentale, compresa Zagabria, 2.400.000, in crescita dell'1%. L'Istria si conferma la regione con il maggior numero di giornate presenza, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Tra le mete più gettonate figurano Dubrovnik, Ragusa, Rovigno, Parenzo, Zagabria e Spalato. Nel settore ricettivo gli hotel hanno concentrato il 47% degli arrivi, davanti agli alloggi privati con il 27% e ai campeggi con il 15%.
0: Proseguiamo con altro. In Croazia cambia la normativa sul credito al consumo. Da novembre entrerà in vigore una nuova legge che introdurrà controlli più severi sugli acquisti a rate, con l'obiettivo di limitare l'indebitamento dei cittadini. La novità principale riguarda gli operatori telefonici e tutti i commercianti che concedono pagamenti rateali. Per continuare a offrire questo servizio dovranno ottenere una licenza della Banca Nazionale Croata e verificare la capacità di rimborso dei clienti. I venditori potranno chiedere documenti come buste paga, certificati di reddito, ma non avranno accesso diretto ai conti corrente, che rimarranno protetti dal segreto bancario. La riforma punta a ridurre insolvenze, pignoramenti e conti bloccati. Secondo gli ultimi dati, in Croazia quasi 195.000 cittadini hanno conti bloccati con debiti complessivi, interessi compresi, superiori a 4 miliardi e 300 milioni di euro. Mondo Scuola, pubblicati i risultati provvisori sulla maturità di Stato in Croazia. Dal primo pomeriggio gli alunni potranno consultare anche le graduatorie provvisorie per l'iscrizione all'università. Agli esami di quest'anno hanno partecipato oltre 30.000 candidati. I migliori risultati degli ultimi 3 anni arrivano proprio dalla prova scritta di lingua croata. Punteggi più elevati rispetto all'anno scorso anche in lingua inglese, livello avanzato in chimica e biologia. In calo invece le prove di matematica, informatica e fisica. Dalla scuola passiamo a un tema che riguarda consumatori e sicurezza alimentare. Le fragole croate al centro di una controversia sui pesticidi. Il maggior produttore a livello nazionale, l'azienda Fragraria, respinge le accuse secondo le quali le fragole coltivate in Croazia sarebbero contaminate da pesticidi. L'azienda assicura che la produzione è sottoposta a controlli rigorosi nel rispetto delle normative nazionali ed europee e che i residui di pesticidi rientrano nei limiti consentiti dalla legge. La replica arriva dopo uno studio delle associazioni Zemljanestase e Pan Europe, secondo le quali i 3 campioni di fragole croate prese in analisi contenevano pesticidi che alcuni esperti collegano con possibili rischi di salute.
1: Notizie locali.
0: Il comitato di quartiere Centro Sushak ha inviato una lettera di protesta alla sindaca di Fiume, Iva Rinčić, contestando lo svolgimento della manifestazione La città del vino nella piazza davanti all'albergo Continental. Secondo il comitato, la città è stata notificata per tempo sul fatto che la location fosse inadatta. I rappresentanti del quartiere denunciano che lo spazio ha già subito danni tra rifiuti, vetri rotti e asfalto deteriorato. Nel documento si segnala il problema dell'inquinamento acustico, del degrado urbano e dei pesanti disagi per i residenti e le strutture turistiche della zona. Il comitato auspica che la manifestazione possa svolgersi in una sede più idonea e attribuisce ai vertici cittadini la responsabilità di eventuali ulteriori danni. Durante il consueto punto stampa del mercoledì, la sindaca Iva Rinčić ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo finale sulla rimozione delle grandi insegne pubblicitarie della tedesca New Yorker su entrambi i lati del centro commerciale Ri in corso. Dopo anni di discussioni e polemiche, la Rinčić ha spiegato che l'intervento di rimozione già avviato dalla società Europlacat proseguirà secondo un piano definito. Si parte dalla rimozione dell'insegna dalla parte meridionale dei grandi magazzini, affacciata sul mare. Entro il mese di settembre sarà smantellata anche l'insegna sul corso. Della qualità della vita a Fiume si parlerà anche questa sera alla Biblioteca Civica, grazie al panel Una città a misura di quartiere, cultura, partecipazione e centri sociali nei rioni. L'incontro sarà dedicato appunto al ruolo della cultura e della partecipazione civica nello sviluppo dei quartieri cittadini. Previsto l'intervento dei rappresentanti di varie istituzioni e associazioni attive nella cultura e nel sociale, mentre il dibattito sarà moderato da Igor Bajok dell'associazione SMART. Inizio alle 19, l'ingresso è libero. Per la cultura, nell'ambito delle notti estive fiumane, in collaborazione con il Cinema Art, questa sera in piazza Mattia Flaccio prosegue la rassegna estiva dedicata ai grandi classici del cinema. Oggi è il turno della Finestra sul cortile, il thriller magistrale di Alfred Hitchcock del 1954. L'iniziativa del Cinema Art vuole riportare il pubblico a vivere le serate estive all'aperto, davanti al grande schermo, riscoprendo il fascino delle proiezioni sotto le stelle. Si inizia alle 21:15. Ancora un evento interessante per i prossimi giorni. Torna la rassegna teatrale itinerante Il carro di Tespi, teatro italiano in piazza, giunta ormai alla sua 5ª edizione. Promossa dal Comites Fiume e dal Dramma Italiano, nei prossimi 3 sabati la manifestazione porterà nelle piazze dell'Istria e del Quarnero 3 spettacoli di teatro italiano. Tutte le pièce avranno inizio alle ore 21 e saranno sottotitolate in croato e in inglese. L'ingresso è gratuito. Si parte sabato 11 luglio a Dignano, in Piazza del Popolo, con la Mandragola del Teatro Stivalaccio di Vicenza. Sentiamo il direttore artistico della compagnia, Federico Corona.
3: È un grande omaggio prima di tutto al teatro popolare, alla commedia dell'arte. Commedia dell'arte che è stato il ceppo del teatro moderno, da dove nasce il lavoro che poi si è stato fatto successivamente nel 7, 8, 900, e quindi un omaggio all'artigianalità del teatro, della commedia dell'arte. Commedia dell'arte è un teatro totale, vedremo attori che sono anche danzatori, ma che sono anche musicisti, ma che sono anche comici, acrobati, e quindi abbiamo cercato cercato di stillare in questo spettacolo, partendo proprio da uno dei testi più amati e conosciuti di Machiavelli, tutte quelle che sono le qualità, i ferri del mestiere, no, dell'attore. Un spettacolo molto divertente, di grande coinvolgimento per il pubblico, ma che riporta in sé tutto quello che il teatro popolare, che nasce soprattutto dal rapporto con lo spettatore, ha sempre e continua ad avere.
1: Lo spot.
0: Calcio. Zlatko Dalic non è più commissario tecnico della Croazia. Dopo l'eliminazione dei Vatreni dal mondiale ai sedicesimi contro il Portogallo, Dalic ha deciso di chiudere con la guida della nazionale, un impegno iniziato 9 anni fa. E ricordiamo che il CT croato figurava al 21esimo posto nell'elenco degli allenatori più pagati al mondo, con uno stipendio annuo di 1,5 milioni di euro. Per i Vatreni si conclude un'epoca storica, dal secondo posto al mondiale del 2018 fino al bronzo del 2022. Dalic ha definito l'addio come la scelta più difficile della sua carriera. La Federcalcio croata ha ufficializzato la separazione con un messaggio di ringraziamento dedicato al tecnico. Passiamo alle sfide del mondiale nordamericano. Vittoria in rimonta ieri sera per l'Argentina, che ribalta il vantaggio iniziale dell'Egitto e batte i Faraoni per 3-2. Messi sbaglia un rigore ma trascina la squadra ai quarti di finale. La Svizzera batte la Colombia ai rigori per 4-3 e nei quarti sfiderà l'Argentina. Con queste due partite si è chiuso il quadro degli ottavi di finale del primo mondiale a 48 squadre. Oggi è giornata di pausa, mentre i quarti prendono il via domani sera a Boston con Francia-Marocco.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero nuvolosità variabile alternata a deboli tratti soleggiati, scirocco da debole a moderato, massime per oggi fino a 32 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 29 gradi, umidità relativa al 40% con condizioni di alta pressione atmosferica. Sole prevalente con caldo e afa anche per la giornata di domani. Dal pomeriggio possibili isolati piovaschi, ma solo nell'entroterra istriano e in Gorski Kotar. Soffierà la bora da leggera a moderata, a tratti sostenuta. Dal pomeriggio correnti di direzione sud e nord occidentale. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 28 e 33 gradi. In Gorski Kotar tra 24 e 29 gradi. E anche per oggi è tutto. L'odierno GR è stato realizzato in regia da Mauro Toncinic. Grazie della cortese attenzione, saremo nuovamente insieme domattina con il primo appuntamento informativo. Buon proseguimento di giornata e rimanete in compagnia di Radio Fiume.